0: navigare nel mare della vita perché tutti possano ritrovarsi nell'abbraccio di Dio.
1: Un encuentro histórico. El Papa León XIV en España.